0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En las redes.
2: En las redes.
1: En todas partes. Ponte Exa FM 104.1.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. Ponte.
1: Exa FM.